Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

0: Carlotta piangeva per me, c'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te, una vecchia mi ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me, c'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te, una vecchia mi ha fatto le carte.
1: Alza la musica e abbassa i pensieri, vivi questa grande emozione su Radio Sole 2.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

dieses, die, die. Yeah.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.
1: C'è una casetta piccola così, con tante finestrelle colorate, e dentro c'è un sogno da realizzare, ma state sempre attenti al lupo!

spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte, danzano le streghe di Gabriel Ponte.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: pastore, c'è da spostare una pecora.
1: C'è da spostare una pecora.
0: Ha saltato il recinto.
1: Sentendomi siete.
0: Sentendomi siete.
1: Perché non venite a aiutarmi?
0: Aiuto.

spostare una pecora a un mandato di cottura a 100 gradi. C'è da mangiare una pecora. Sentendomi siete, hanno investito la pecora. Una pecora è stata investita. È un diesel!

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da da di da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

Carletto, Carletto, e sì buono, ma è mai possibile che io ti debba dire sempre le stesse cose, eh? Oh! Carletto, non tirare la coda al gatto, Carletto, non giocare col mio ritratto, Carletto di qua, Carletto di là,

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

ti proteggerò dalle paure, dalle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua vita.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

E adesso che farò? Non so che dire. Ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Amo gli italiani, così caldi, così emozionanti. Adoro gli stranieri, sempre un po' speciali. Io sto 24 ore su 24, musica italiana e straniera, a senso alternato, con divieto di sosta.
1: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Madonna mia, hanno chiuso tre strade, come devo fare? È tutto di vietro, devo attraversare la trastra, come devo fare? Senti, Polendone vigile!
1: Ma voi messi a posto, un altro marocchino con la patente.
0: Ma quale marocchino?
1: Io... La mia vecchia la macchina!
0: Come vecchia? Nuova, non la vedi?
1: Che la macchina la mia vecchia non va mica bene!
0: Ma questo non si capisce, devo andare dall'altra parte!
1: Via, via, via, via, via! Teru!

0: che si scalda così tanto? Ho commesso qualche errore?
1: Cos'è?
0: Ho commesso qualche errore, sto dicendo. Rido.
1: Ehi,
0: e perché?
1: Anche me sono vigile, mia la maestra, capì?
0: E beh, che significa questo discorso qua?
1: Piano Gheddafi, patente libretto.
0: E fate proprio adesso, non ho fatto niente.
1: Tira fuori il libretto.
0: Oh, madonna mai.
1: Quello.
0: Aspetta, tieni il libretto.
1: Tieni il sistema me adesso. Sa che, Teru,
0: sono

0: Signor Vice, lei ha ragione.
1: Ah, ecco, chi che garesù?
0: Ha ragione lei, perché...
1: chi ha ragione?
0: Madonna mia, ha ragione lei.
1: Ah, ecco.
0: Senta, mi fai una cortesia per piacere?
1: Pronti?
0: Mi vuol dare un po' la paletta?
1: Certo, tanto io non c'ho paura.
0: Se ecco. si gira un po'.
1: Sì?
0: Si gira un po'.
1: Cosa fa?
0: Si abbassi i pantaloni.
1: Certo, tanto io non ho paura.
0: Si abbassi.

0: Radio Sole Luna.
1: La musica che dà voce alle mie emozioni.
2: Radio Sole Luna.
0: Emozioni.

0: sa. 7 settembre? Sì, settembre 2026.
1: Música a todo volumen. Se acaba el año y explota la fiesta.
0: Chi è arrivato? Noel, Noel, Noel significa Natale. Ah, la Cami, lasciamo così, senza maglietta. Cami, buonasera. Hey.

frattartino un po' la Grazia. Tanto oggi è il compleanno sia di Grazia che di Maurizio. Facciamo gli auguri, dai. Grazia oggi, sapete quanti? Vediamo un po' se Cami lo sa. Maurizio 104. Cami? Grazia quanti?

Sono ancora 10, beata lei. Maurizio 104, leggermente più grande. Ah, non sapevi che era piccolina, Cami?

Eccola qua, Because the Night, perché la notte. Desire is hunger as the fire I breathe. Love is a banquet. Ma deve venire lo stesso, Cami, a casa tutte le sere deve comunque venire, perché deve venire per forza la madre.

siamo alla testa della nostra DJ Fox, che oggi compie ben 10 anni. La vecchietta Foxy. Mettete mani al portafoglio, ragazzi, che dobbiamo fare un bel regalo a tutti voi alla nostra Foxy.

dico non mettiamo, mettete mani al vostro bellissimo, carissimo, bello pieno, pieno panzuto, bello pieno portafoglio.

non è sufficiente le quattro parole. No, no, Michele, stavo dicendo, oggi è il compleanno di Maurizio il Papero, ma anche di Grazia. Quindi mettete mani al vostro bellissimo portafoglio, che bello veramente. Facciamo un regalo alla piccola Grazia, non tanto a Maurizio, perché lui c'ha 104 anni. Grazia oggi compie 10 anni. Ciao Sciacchi!

accetta tutte le critiche. Pensa, ieri ho detto, ma sa questo colore catta? Anzi, adesso da questo momento non ne faccio più di modifiche, ok? Sì, sì, è tranquilla, c'è tutte le critiche. Ho detto soltanto una virgola ieri. Oh, oh, oh! Da questo momento non ne faccio più, eh!

Vediamo un po' chi c'è stasera. Jesse alle 20. Ah, Frenzy alle 19. Jesse alle 20. Shaki alle 21. 22 c'è Rita.

Poi ho cantato un'altra canzone stasera che Shaki metterà, ne ha messo una sola perché io due ne avevo lanciate. Oh, che è la torta di Maurizio, dai, una torta di 104 anni.

c'è la V. No, ma perché te non me la dè? Napoletano?

Aha! He he! Perché? Perché? Perché non me la dai? Perché? Marie, Marie!

Questa è molto bella, Che Guevara, Sta Siempre, appena scaricata. La fuertezza.

buonasera a tutti da DJ Fozzi. Piccolo ritardino, ma alla fine sono arrivata. Stavo alla mia festa di compleanno. Ciao Shaki! Grazie a tutti per gli auguri e adesso passiamo con la prossima canzone, Zorba's Dance Meets.

Direi di cominciare a salutare Azzurra, Rottweiler, Angelo Baffo, Marika, Fenice, The Crew, Catwoman, Alize, Paola, Ciro Becchino, i nostri bottini, Whisky Pirlotto e Bunny, DJ Bello, Elka, Hulk, Melody, Cammy, Micione, Shaki e Felice.

io ho cominciato la festa all'una e poi dopo io sono andata al Giba con le mie due amichette che si chiamano Vanessa e Benedetta. Abbiamo mangiato un paninozzo grande e poi dopo ci siamo recati alla biblioteca a leggere un po' di libri e poi abbiamo fatto scarta la carta. E ho avuto il regalo una borraccia, un bracciale stupendo e poi mia mamma mi ha regalato un tablet. Poi dopo siamo andati a casa mia e abbiamo fatto insieme un pochino il PC e il tablet e gli ho mostrato il Virtual DJ alle mie amiche, che gli è piaciuto tantissimo.

chiedessi tu quando fai il compleanno. Ah, tra poco, Jessy, il 9 novembre, quasi vicino, 2 mesetti. Ah, il set. Ciao Paolo, in console 3 VDJ, Fozzi.

vi ricordo il palinsesto di oggi, ore 18, Micione e Fozzi, ore 19. Ore 19, Franci. Ore 20, Jesse. Ore 21, vediamo. Shaki. E infine alle 22, Rita.

Adesso passiamo a Geo da Silva, DJ Combo Canello, Paloma Bianca. Questa qua la dedico a tutta la chat. Buonasera Lumi, in console c'è DJ Foxy.

cambiamo canzone con Sugar Baby Love di The Rubettes. Per chi non lo sa e chi è entrato dopo, io oggi ho compiuto 10 anni. Io ero nata alle 9:42 di mattina. E mia mamma al primo pianto, quando aveva pianto dopo un'ora di nascita, mi aveva detto: non piangere che sei grande. Grazie Jessy. La torta mia mamma me la sta comprando, mo la divido con tutti. Voi come la volete la torta? Ciao Yanez, in console c'è DJ Foxy, ormai diecenne. Possiamo dire in termini inglesi teenager.

0: Allora, come torta vi posso dare al caramello di Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lora Indigo. Oppure dopo c'è l'altro gusto.
1: Mando mille messaggi, se ti penso troppo cosa posso farci? Mi sono fatto dei viaggi talmente lontani.
0: Buonasera Giuseppe, in console c'è DJ Fozzi.

0: Tra poco vi dico l'altro gusto per la mia torta. Così decidete voi quale volete. Chi vuole caramello lo dice. Magari la faccio a metà.
1: Fermati un secondo che se no non mi concentro. Vedrai che il cielo non ci trova. Facciamo tardi.
0: Bene, le fragoline ci stanno. Io le metto.
1: Soltanto noi due, perché ogni notte inizia con te. Non riesco.
0: No, Giuseppe, non ho fatto l'onomastico, il compleanno ho fatto.

se mi danno la pensione a 10 anni per me va bene. Non lavoro, non studio. Non studio, non dico parolacce. Per me va bene. Almeno mi danno pure soldini.

Ricordo che alle 19 abbiamo Franci, alle 20 Jessy, alle 21 Shakin, fino alle 22 Rita. E poi dopo tutti a nanna. Adesso ascoltiamo Limbo Calypso.

Adesso ascoltiamo Ride Me to the Dancer di Chicky Flores Martic C. Nome molto lungo. Buonasera Ghetto, in console c'è DJ Foxy.

Quindi torta la sto facendo tutta alla Nutella, vi va bene? Crema, panna e il doppio della Nutella, così tutti sazi. Sempre se non siete diabetici, se no quello è un problemone.

E facciamo un'altra metà frutti di bosco, così siamo tutti quanti bene. Che ne dite? Ditemi un sì e la ordino. Tutte per me e Micione. E un'altra parte con Nutella bianca. Tutta per me e Micione, ovviamente.

Visto quanto è brava Grazi a mixare, eh? Ascoltate un po' che passaggi. Io proporrei di far fare diretta alle nostre nipotine. Io ne ho trovata una, allora mi fa diretta la figlia, figlioletta, nipotina, Jessie pure, Frenzy pure, Sciacchi pure, così ci riempiamo di DJ a basso costo, Ah, tutto cartoni. Un nipote si è fatto grande, però è solo uno. Potrebbe fare una diretta anche la mia Deborah, però la figlioletta, che si chiama sempre Grazia, non vuole. Dice, ma no, la mamma non mi frega le dirette mie. Parranda. Sì. Sì, sì. No. Ballo di gruppo, Parranda. Lui è di San Vito dei Normanni, è provincia di Brindisi, eh? Antonio da Costa. Formosa.

0: No tengo dinero. No tengo dinero, Giuseppe.
1: Chi non tiene denaro?
0: Di nero.
1: Ah, di nero. Chi non
0: Giuseppe
1: tiene
0: non
1: dinero?
0: Tiene dinero, ci possiamo fare niente.
2: Non tengo dinero.
1: Non tengo dinero.
2: Non tengo dinero.
0: No.
2: No.
0: Nero, nero, nero.
2: No, no, no.
0: Nero, nero, nero.
2: No.

0: Antonio da Costa Parranda. Facciamo così. Sappiamo che Sciacchi c'ha i conigli buoni, buoni, quelli saporiti, non quelli che mangiano l'erba sintetica, i mangi, mangia la roba buona. Ce lo facciamo regalare per il compleanno tuo. E poi abbiamo la Cami che c'ha i polli.
1: Io voglio uno di coniglio.
0: Da mangiare?
1: No, come amico.
0: Ah. Ciuccioa. I polli sono buoni, però non datene così, che senso hanno? Ce li mangiamo? Se ce li manda due Cami?

0: Leghia.
1: Ah, torna, grazie, dai. Che sta a fare? Sta a controllare il tuo virtualetto.
2: Magari voglio cominciare da quella.
1: No, non vale la pena. Mentre preferiamo la... non ho scaricato proprio niente, l'ho mandata io. Perché altre. Dici le bugie?
2: No, me le sono scaricate altre mie.
1: Ah, ok. Madonna, che signore tirche che abbiamo. La Shaki non vuole mandarci i conigli ripieni. La Kami non ci vuole mandare i polli arrosto. Giuseppe che vuole 1000 euro, quindi meglio evitarlo. Quello ci perdi proprio.

0: Questa la vogliamo dedicare tutta a Sciacchi. Comunque bella, lui è Lucio Battisti. A chi la vogliamo dedicare?
1: A Sciacchi.
2: Comunque bella. Mua.

Ok, adesso passiamo ad Abba. Chi qui? Tita. I'm a shoulder you can cry on. Dopo ci sarà l'ultima canzone. Saluti e bye bye. Dopo avremo Franci.

sono arrivati i miei zii. Se non scrivo o se non parlo, magari adesso finisco la diretta e poi dopo parlo con loro. Grazie Cammy, grazie Cammy.

Ok, adesso mettiamo l'ultima canzone, molto energetica, Beat It di Michael Jackson. Mi prepara i saluti e poi... poi niente. E salutiamo Azzurra, Yanez, Marika, di Fenice, The Crew, Catwoman, Paola, Ciro Becchino, Cyberman, i nostri bottini, Whisky, Pirlotte e Bunny.

Jessie, Franci, DJ Bello, DJ Giuseppe, Elka, Hulk, Melody, Cammy, Micione, Shaki e Felix. Grazie a tutti per essere stati alla mia diretta e ci vedremo sicuramente domani. Poi vediamo il palinsesto. Auguro una bellissima diretta a Franci e ci vediamo domani. Bye bye!

0: Attenzione! Treno in transito al binario 1, allontanarsi dalla linea gialla.
1: La musica. Le emozioni. I sentimenti. Dove la parola manca, la comincia la musica. Dove le parole si arrestano, l'uomo non può che cantare. Per noi e per voi, in console, dalle Marche, Franci. Dagli studi di Radio Sole Luna, adesso per voi, in diretta, Franci.

Buonasera a tutti. Ringrazio Micione e Foxy per il passaggio di console, bellissima diretta. Saluto Shaki, Micione, Michele, Elka, Giuseppe, DJ Bello, Cami, Jessie, Ciro Becchino, Cyberman, Paola, Felix, Catwoman, The Cross, Fenice, DJ Foxy, Marika, Yanez e Azzurra. E vi auguro un buon ascolto.

0: Salve, salve a tutti e buona serata. Io mi chiamo Emanuele e vi presento mia sorella.
1: Dai, Sere, parla. Saluto a tutti. Di buonasera, sono Serena.
2: Buonasera, sono Serena.
1: E vi auguro
0: un buon ascolto.
2: Buona serata.
1: Ecco qua la sorpresa. Oggi insieme a me ci sta anche Emanuele e Serena.

0: adesso viene una bella canzone. Vi presento di Baby Girl. Buon ascolto.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Io saluto tutto la Radio Sole Luna e do un grande saluto anche a Grazia e Micione. Buon ascolto di nuovo.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: E adesso facciamo partire Gasolina di Daddy Yankee. Buon ascolto!

In console ci sono DJ Franci, Emanuele e Serena. Se qualcuno vuole fare una richiesta può venire nel nostro privato.

benvenuto alla Radio Sole Luna con DJ Franci alla radio.

E adesso per il mio zio Daniele mettiamo Nino D'Angelo, La costiera amalfitana. È tutta per te.

0: per tutta la Radio Sole Luna. Se sentiamo Lorenzo Zucchetti, Siamo fatti così.
1: Va bene. Facciamolo. Sì, facciamolo.
0: Va bene, ciao Foxy e buona cena.

0: prendere o lasciare di Rosario Miraccio. Tutta per voi. Buon ascolto.
1: Non ti amo più.

Benvenuto, Tony. Sono Emanuele e sono il nipote di DJ Franci. Ti diamo il benvenuto.

E ora ci sarà Serena Brancale e Alessandra Moroto Moroso. Serenata tutta per voi su Radio Sole Luna.

0: Sì.
1: E ora musica leggerissima di Martino.

0: Ed eccoci qua, la mia diretta è giunta al termine. Spero che la sorpresa vi sia piaciuta con i miei nipotini. Noi vi salutiamo e passiamo la console a Jessie. Grazie di nuovo a tutti. E Jessie, sei pronta? Dai, salutate un po'.
1: Ciao! Ciao!
2: E buona diretta, Jessie!
1: Buona diretta, Jessie!
0: E vi auguro.

Scusatemi, mi ero impallato un pochettino. Vabbè, ricominciamo da capo. Pazienza. Eccomi ragazzi, buonasera a tutti e ben ritrovati su questa bellissima chattina. Ringraziamo la nostra Franci e i suoi nipotini, bellissima diretta come sempre. Un saluto va per i nostri titolari, Chucky e Micio. Andiamo a salutare di sotto e salutiamo DJ, scusatemi, Tony Gif, Azzurra, Marica, DJ Fox, che gli faccio tanti ma tanti auguroni. E la prossima è tua, eh? Felix, Tegro, Alice, Felix, Ciro Becchino, Cyberman, Pirlotta, Franci, Rita, DJ Bello, Elka, Melody, Benny, la nostra carissima Cani, Giovanna, Giuseppe, CT, Michele, Micio e tutti quelli che ascoltano all'esterno. E adesso passiamo la prima in mia compagnia, che voglio dedicare a DJ Fox. Tanti, ma tanti auguri.

Adesso andiamo ad ascoltare la prossima che voglio dedicare pure alla nostra DJ Fox e Carolina Benca, e questa è tutta per DJ Fox.

Adesso andiamo ad ascoltare la prossima in mia compagnia, Diana Rossi e Leon Enrique, Endless Love, e questa la vuoi dedicare al nostro centro tracci, tutta per te.

Adesso andiamo ad ascoltare la prossima in mia compagnia, Giorgi Michael Carles Wikisper, e questa la voglio dedicare per la nostra carissima Giovanna e il nostro Michele.

Adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia, Giuseppe Ciompoli, Marta, e questa la dedico a tutta la mia carissima amica Giovanna e Cami.

Adesso ascoltiamo Pupo, pensando a te. E questa la devo dedicare per tutte le donne su questa bella associatina, in particolare la nostra carissima Rita.

E auguriamo una buona serata per la nostra carissima Bobè. Ciao Bobè. Come sa va? Michele, dimmi se adesso si sento la voce alta. Dimmelo, come sa va?

0: so che siamo la prossima. Annaggia, facciamo.
1: Il mio compagno è meraviglioso amore, Alessia, maestro.
0: E questo è tutti voi.

Adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia. E addio senza rumore. E questa la dedico per tutti voi su questa bellissima chattina.

0: Adesso ascoltiamo la prossima, mia compagnia, la Password do Core. E questa la voglio dedicare per tutti, tutti voi su questa bellissima chattina. La Password del cuore. Dammi la Password, eh?
1: Password Rogar. Sblocca tutto.

Ragazzi, ascoltiamo la penultima in mia compagnia è Sharon Caroccia, Namorate, ed è. E questa la voglio dedicare per tutti voi su questa ciabattina.

Grazie Step, grazie. Adesso ragazzi metto Alberto Selle, kill che in chat, kill là, e dopo vi lascerò alla nostra Shaggy. Eh sì, kill là, eh.

che la la, che la la. Ragazzi, su questa vi saluto a tutti e vi auguro a tutti un proseguimento, mi raccomando. Non andate via, adesso arriva la nostra DJ, scusatemi, la nostra Shaki a tenervi compagnia. Ciao belli, un bacio grande grande a tutti e di qua ti auguro buona diretta Shaki. Vai Shaki!

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Buonasera a tutti e benvenuti su Radio Sole Luna. Un grazie a Jessie per la sua bella diretta, brava. E bravi anche i DJ che mi hanno preceduta, Foxy e Franci. Salutiamo come sempre chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Un saluto a lui, a Tony, Azzurra, Puma, Marika, Fenice, The Crow, a Claudio, Lise, Felix, Cyberman. Ai nostri bottini, Pirlotto, Melody, Whisky e Bunny. Un saluto a Cyberman. L'ho salutato, sì. Paola, Ciro il Becchino, Jessie, Cami, Franci, Cata, Andrea, Rita, Giovanna Ballo e DJ Bello. One more chance, let's get lost inside that dance. Un saluto a Dottor DJ Step, a Giuseppe CT, a Bobby, a Elka, Hulk. Saluto a chi manca? A Micione. Vi terrò compagnia fino alle ore 22 e poi arriverà lei, la Rita. Dance with me tonight. Bel cia cia cia. Comunque, grazie a tutti per la buona diretta. Come sempre, buon ascolto, buona musica e buon divertimento.
2: Ciao a tutti.
1: Si balla con Lubega. Buena Macarena. Ah, volevo fare gli auguri a Foxy e al papero che non c'è. Beh, penso che entrerà un attimino, spero. Si balla la Macarena, dai!

Allora, dato che c'è Maurizio, prossimo brano è per lui. Anzi, ho due bei brani per te, Maurizio. Gli auguri e poi un altro brano ancora.

0: Grazie Micione. Pensavi che non te la mettevo? Beccati questa. Buon compleanno Maurizio. E se verrà Grazia, la dedica per lei c'è.
1: Tra gli orrori e le miserie sai brillare tu con i tuoi 16 anni.
0: 16 anni, insomma.
1: Sei così irripetibile, sei

0: Voi non lo sapete, ma io e Maurizio sono 10 anni che litighiamo.
1: Si rassegna a malincuore la tua bambola, sotto quegli stracci lei nasconde un'anima.
0: Però quando mi dici Dina mi fai questo, Dina mi fai quell'altro, io sono sempre pronta.
2: Ti mancherà le notti con lei.
0: Sto papero spennacchiato.

Questa è una tarantella napoletana. Mi è piaciuta perché, sapete come si intitola? Avvicina spiona. Chi non ha avuto una vicina spiona? Io sì, eh.

0: Oggi ho compiuto ben 79 anni, fate gli auguri su. È vecchiarello,
1: Chihuahua.

Ci calmiamo un po'. Lei è Dionne Warwick. I'll never fall in you. And made each one come true. Fammelo dire meglio sto titolo, va. I'll never fall in love again. I've kept the memories. Faccio quello che posso.

Beh, questo si può ballare un lento. Dai, Paparò, prendi la tua Maria Grazia fra le braccia e balla un bel lento. E poi lei ti dà un bello schiaffone, un bel papagno in testa. E io rido.

prossimo brano è per te, Micione. E poi passiamo con un po' di brani italiani.

Mario Biondi e il Pooh. Ci penserò domani. Cata, dopo ti faccio ascoltare il brano di Micione.

0: Buonanotte, Bobby.
1: Lei entrò sulle scale, qualcuno guardò i suoi strani vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati. Osservai due occhi segnati e il viso bagnato

svegliai la mattina e sentii la sua voce di là, parlava in inglese. La guardai, aveva il telefono in mano e il caffè, e non mi sorprese. Accettai il breve sorriso e il viso di una che non resta. Se puoi, mi disse, se puoi, non cambiare mai da come sei.

0: ci penserò domani. La magnifica voce di Mario Biondi e loro, i Pooh, mitici Pooh. Eccola qua, felicità cantata da Micione.
1: E te ne

dopo la tempesta. Da me dovrebbe cambiare tempo mercoledì, dovrebbe piovere. Abbassarsi molto la temperatura,

0: Da me sarebbe bello che rimanesse così com'è, eh? 25-27 gradi.
1: Helmut Newton, Greta aveva stile. Cerco un vestito tutto nero. Passa
0: E il prossimo brano è una richiesta.
1: una. È come un film da un finestrino chiuso.
0: Anche da te, Jessie, vero? Non fa caldissimo.

0: riesce un Vogue nei Jardin de Mode. Un telefilm anche a Natale sempre. La neve e l'aria insieme.
1: Tu stai un po' più in città, Jessie. Io sono un po' più fuori, un po' più in campagna.

0: Spazio richiesta.
1: Marco Antonio Solis, mio eterno amor segreto. Questo brano Micione lo dedica a me. E col prossimo brano io saluterò.

0: Buonanotte Maurizio e ancora tanti auguri.
1: Porti.
0: E auguri anche a tua moglie che ti sopporta. Non ce la posso fare, io lo devo tormentare.
1: Sia sempre
0: è più forte di me.
1: Mi eterno amor segreto.
2: Porque entre nosotros no hay distancia. Ni tiempo, ni espacio, será siempre eterno nuestro amor.

0: Edoardo Bennato, buon compleanno bambina. Comunque noi ci sentiremo, credo, mercoledì, alle ore, non so, forse 20.
1: C'era una stella.

0: perché?
1: Ciao a tutti!
2: Ancora grazie a tutti e passo la diretta a Rita. Buona diretta Rita e, come dico sempre, divertiti. Buonanotte Hulk!

Buonasera Radio Sole Luna, buonasera a tutti coloro che stanno ascoltando dall'esterno. Grazie per l'ottimo passaggio della console Shaki, bravissima come sempre. Come bravi sono stati Micione, Foxy, abbiamo avuto Franci e Jessie. Chiuderò, sarò con voi fino alle 23, mi metterò ancora qualche brano fino alle 23 e un quarto. E andiamo a salutare tutti voi in chat. Saluto, allora, saluto Shaki, Micione, Dina, poi abbiamo Patrizia, abbiamo Elka, Dottor Step, DJ Bello, Giovanna, poi Andrea che è andata a buttare giù la pasta, Franci, Jessie, poi ancora più giù abbiamo Ciro, Paola, Felix, Alize, Claudio, Tecrov, Fenis, Marica, Rosa, benvenuta su Radio Sole Luna, in console c'è Rita, abbiamo Puma, Debora, Azzurra. Grazie per la buona diretta, a voi un buon ascolto. E stasera per voi ho preparato tutti i brani d'amore, dei brani indimenticabili. E in attesa che arrivi Shaki, che cambi postazione, iniziamo con la prima canzone d'amore.

non potevamo non iniziare con Céline Dion, che è un inno all'amore, con The Power of Love, per tutti voi.

Grazie Anna, a te auguro un buon ascolto. Spero che tutti voi trascorriate quest'ora in modo piacevole. Ecco, brava Giovanna che inizia a ballare.

grazie per essere stato qui su Radio Sole e Luna. Grazie Andrea, a te buon ascolto e mi raccomando,

Ma come devo fare con te, Andrea? Questo lo dedico a Shanti, con tutto il cuore. Splende le stelle, Emma Chaplin. So che è un brano che piace tantissimo a Shaki.

Mi sa che Dani non vuole fare le dirette. E Anna si associa, anzi, tutta la chat si associa per te, Shaki.

l'ho detto, e allora stai tranquillo che proprio non le farai le dirette, né con 50 né con 100. Dani, noi siamo qui per passare delle ore piacevoli in compagnia, fare quattro risate, quindi non badiamo al, diciamo, al lato economico.

Ecco, è ritornata Foxy, tantissimi auguri di buon compleanno. Stai lì che poi c'è il brano anche per te. Idem, Shaggy.

Allora, vediamo un po'. Con la sua voce indimenticabile per tutti i birilli bianchi, Brian Ferry, Slav to Love.

Per tutti i maschietti della chat, la voce di Barbara Streisand, una delle più belle, credo, di voci, Woman Love, per tutti voi maschietti della chat.

0: tace. Andrea starà con la testa nel piatto a mangiare la pasta.
1: Anche quando mangi per
0: meno male che c'è Giovanna che

0: Due arance ancora più
1: rosse. Ma prego, Micione.
2: E la cantina buia dove noi respiravamo piano.
1: Sì, o la canzone del sole, oppure si chiama O mare nero.
2: Forse l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura.
1: Questo è un brano che amo moltissimo.
2: Mai.

Giovanna, proprio la cippa adatta. E per i Birillioro, credo. Anzi no, proprio per Giovanna. So che gli piace Fiorella Mannoia, Caffè Nero Bolletto.

0: come brava Giovanna con le GIF.
1: Voci di strada all'orecchio, tutto è poco eccitante.
0: Il prossimo brano sarà per Anna e Dai.

0: Ok, va bene. Comunque era tutto acceso, non so perché, forse sarà stato un problema di linea di internet.
1: Avevo in dono.
0: Step, sei lì che c'è un brano per te.

0: e non so se avete, si sentiva, questo brano era per Elka di Camaleonti, Come sei bella.
1: Mi fai pensare a spiagge lunghe.
0: Bravo, non ti muovere.

tutte le donne, ma per Rosa, perché so che lei piace Celentano. Veronica, verrai tutto per voi donne della chat e per Rosa.

lo so Andrea, ma balla. Poi non puoi andare subito a dormire con lo stomaco pieno, eh? Lo so che tu lo sai, tu sai che io lo so, lo so che tu lo sai. Benvenuto Kin su Radio Sole e Luna. Kin, baby Kin, benvenuto in consorcio Rita. Ma non è che lo conosco questo Baby Kin?

non sono riuscita a leggere. Sembri fatta con le la stanza che gira. Ma dov'hai? Altri due minuti?

per Andrea, anche se sta andando via, Ossessione, Samurai J. Sicuramente stai dormendo nel letto di un altro. Ho detto, anche se stai andando via, io ti dedico Ossessione

0: Andrea, vuoi un lento così fai ballare? Vediamo chi c'è. Giovanna non l'hai fatta ballare. Grazie, Foxy.
1: No, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Dai dai, Shakira. Ah, ti ha fatto ballare?

che con questo elegante e romantico brano di George Michael, Careless, vediamo, aspetti, allora, Careless Whisperer. E con questo brano io vi saluto, vi ringrazio di essere stati qui con me in chat, spero che vi siate divertiti.

abbraccio a tutti voi in chat e vi do appuntamento a giovedì sempre alle 22 su Radio Sole Luna. Buonanotte Giovanna, e andiamo a salutare. Buonanotte a Shaki, Shone, Patrizia, poi abbiamo DJ Bello, Giovanna che è andata appena via, Dani, Anna, poi ancora più giù. Alcino, Paola, Felix, Alizé, Claudio, Tecrov, Fenix, Marica, Azzurra e poi Azzurra. Che dire, grazie a tutti, alla prossima, buonanotte a tutti.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

cammini, lavori, guardi, parti, canti. E poi viene qualcuno e ti lega le mani e i piedi e ti chiude la bocca e ti chiude gli occhi.